0: Tu finisci i sessi.
1: Sono pronto.
0: Sono ancora, Sandra. Yes, sir.
2: Mary 31 affirmative.
1: Yes, thank God.
0: Affirmative.